0: Ciao, siamo il Rumore Bianco e state ascoltando l'unica vera stazione prog, rock e indie.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.